La notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Laura Pausini ha viaggiato con noi a bordo del treno delle 8. In questi giorni in cui abbiamo dato un'occhiata un po' alla situazione del nostro paese, alle cause della denatalità, all'aumento del costo della vita, uno dei punti che sono venuti fuori, un punto importante, riguarda gli stipendi. Il pensiero comune è che sono troppo bassi e sono arrivati praticamente i dati dell'Istat e dell'Ocse, che hanno monitorato un po' il reddito medio degli italiani. E che cosa è venuto fuori? Che tutti vanno avanti, l'Italia resta indietro. E quindi è come, secondo l'Istat, è come se avessimo in tasca i soldi del 2010. Mentre altri paesi europei sono, diciamo, andati avanti aumentando anche del 35% appunto lo stipendio lordo degli italiani, lordo medio dei lavoratori dipendenti, dall'altra parte il nostro paese invece segna questo arretramento che ci porta indietro a 15-16 anni fa.

0: Ultime notizie.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. In primo piano il Medio Oriente. Israele ricorda il terzo anniversario dei massacri di Hamas del 7 ottobre 2023 con un minuto di silenzio. 1200 le vittime, 251 persone prese in ostaggio, di cui 83 uccise dal movimento palestinese. Il governo di Tel Aviv lancia l'allarme per possibili disordini e attentati contro gli ebrei in eventi definiti anti-israeliani in 37 paesi, tra cui anche l'Italia. I servizi segreti segnalano il rischio di nuovi attacchi di Hamas in vista delle elezioni del 27 ottobre. La guerra in Ucraina. Nella notte, massiccio attacco russo con missili e droni su Kiev, dove almeno due persone sono rimaste uccise. Esplosioni anche a Zaporizhia, Dnipro e Kharkiv. Nel mirino delle forze di Mosca ancora gli impianti energetici. Bombardieri ancora in volo sull'Ucraina per nuove ondate di raid. Le proteste in Francia con la rivolta degli studenti. Circa 500.000 le persone scese ieri in piazza in un'altra giornata di mobilitazione nazionale. A Parigi centinaia di antagonisti infiltrati nei cortei. Ieri più di 200 gli studenti e 43 gli agenti feriti, quasi 500 le persone fermate per i disordini scoppiati in molte città francesi. Il Ministero dell'Interno stima inoltre 250.000 le persone scese in piazza, 500.000 per i sindacati, 56.000 solo nella capitale. Qui la manifestazione più importante e gli scontri più duri con la polizia. Tensioni anche a Lione, Nantes, Rennes e Tolosa. Il premier Le Cornu ha sospeso le elezioni fino al fine settimana e il presidente Macron ha riunito l'unità di crisi all'Eliseo. Veniamo in Italia. Via libera dell'Aula della Camera la fiducia posta dal governo sugli articoli 1 e 2 della legge elettorale. La terza e ultima fiducia sull'articolo 3 sarà votata oggi, domani il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto. La maggioranza esprime massima tranquillità, nessun pericolo franchi tiratori. È una legge che garantirà stabilità e governabilità e porterà rappresentanza grazie alle preferenze. Per le opposizioni, invece, la riforma è incostituzionale. La cronaca: due minorenni sono stati accoltellati durante una lite in una comunità alloggio a Giuliano in Campania, in provincia di Napoli. Uno dei due è stato trasportato in codice rosso in ospedale. L'aggressore, anch'egli minorenne, si è poi dato alla fuga. Incidente mortale in località Mausolea, nel comune di Bibbiene, in provincia di Arezzo. Un 58enne, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo dell'auto su cui era a bordo, finendo contro un albero. Sul posto sono intervenuti soccorsi, ma purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Meteo: svolta autunnale sull'Italia, due perturbazioni portano piogge e temporali sulla penisola. Oggi allerta gialla in 6 regioni, da venerdì atteso un crollo delle temperature. Lo sport: tennis. Al Masters 1000 di Shanghai, buon esordio per Matteo Berrettini, che batte in 3-7 l'americano Kovacevic 6-7, 6-1, 6-4. Cina affronta lo slovacco Molkan e Bellucci opposto al cinese Zhu. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

Buon viaggio, cari passeggeri, anche se sotto la pioggia, non so, non vediamo, però probabilmente starà piovendo. Fateci sapere, intanto Elite FIBA.

buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Giulia e Brescia con Serenamente, e noi utilizziamo proprio Serenamente per fare gli auguri di pronta guarigione, perché a questo punto così è, a Jannik Sinner, che possa ritrovare la forma fisica, soprattutto stare bene con il suo ginocchio. Ha annunciato che non parteciperà a nessun tipo di competizione, ritornerà nel 2027, e intanto è scattata la corsa al numero uno del ranking ATP, e in questo caso a prendere il posto di Jannik Sinner potrebbe essere, anzi sicuramente sarà, Alexander Zverev. Il tedesco ora è ora sicuro di scalzare Sinner dal trono proprio entro la fine del 2026, perché Sinner chiuderà l'anno con 7.950 punti, Sasha anche se non dovesse più vincere nulla ne ha, si ritroverà con 8.740 punti, quindi questo sorpasso al primo posto della classifica ATP potrebbe avvenire già il 2 novembre. Sinner a questo punto rinuncia sia al primo posto in classifica, ovviamente ai tornei, ai soldi, e deve in qualche modo tutelarsi la salute, ecco, quindi in bocca al lupo a questo ragazzo che ci ha fatto vedere delle cose bellissime, quindi che possa ritornare presto a giocare e a farci sognare.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot

Cesare Cremonini con la sua marmellata numero 25 e beh, siamo anche un po' lontani dalla prima colazione, però diciamoci la verità, per chi ha la sveglia ancora prima dell'alba c'è fame adesso. Forse è un po' diciamo riferimento autobiografico. C'è Walter Gentile con noi in regia, hai fame anche tu? Sì, abbastanza. Intanto ci concediamo un passaggio in libreria, ci fermiamo a leggere insieme e oggi, visto che abbiamo parlato molto di Francia con il sindaco del comune del Beaujolais, le polemiche eccetera eccetera, abbiamo scelto l'ultimo thriller di John Grisham che ci porta proprio a Parigi, si intitola L'inganno francese. John Grisham è un autore da 300 milioni di copie, il re del legal thriller e insomma ne è passato di tempo dal 1989 quando esordì con Il momento di uccidere, il suo primo lavoro in cui poi da allora non ha mai smesso di inventarsi qualche stratagemma per scavare nella storia del suo paese. Questa volta con L'inganno francese c'è la storia di questa coppia, Paul e Chelsea, che si sposano e vanno in luna di miele in Francia. Pubblicano le foto, raccontano insomma attraverso i social anche il loro viaggio, il loro momento bello, positivo, dolce, romantico. Poi che cosa succede? Succede che ad un certo punto tutto questo viene interrotto da un incubo. I due vengono rapiti durante una gita in Normandia e spariscono nel nulla. E che cosa scopriremo poi leggendo la storia? Che dietro c'è la richiesta di un riscatto, scenderanno in campo l'intelligence francese, l'FBI, la CIA e un nuovo personaggio creato da John Grisham, che è l'avvocato sotto copertura di nome Stuart Nash. Quindi è comunque un romanzo di spionaggio che parte dai fatti di cronaca che sono poi legati all'attentato dell'11 settembre negli Stati Uniti, di cui appunto poco meno di un mese fa c'è stata la commemorazione del 25esimo anniversario. Ecco, questo è il libro che vi regaliamo oggi, John Grisham, L'inganno francese, 081 770 33.

0: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
1: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
2: Ma dove vai vestito così?
1: A pescare la spesa.
2: Sempre il solito esagerato.
1: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
3: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
4: Signora, prende anche le olive?
5: Sì, ma olive granata.
3: Olive granata. Metti in tavola la

0: Granata. Dal 1936. Le olive. Granataolive.com. Ritorna Tutto Sposi alla Mostra d'Oltremare di Napoli, 17, 18, 24 e 25 ottobre. Richiedi la tua privilege card, entri gratis e partecipi al concorso Vieni e vinci il tuo abito da sposa. Ogni giorno in palio un abito da sposa della collezione 2027. Ospite d'onore, Andrea Sannino.
1: Come te, non c'è nessuno.
2: Ma come si permette?
1: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
2: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino al 12 ottobre, Findus minestrone tradizionale, 1 chilo a 2,59 euro. Caffè Motta, 90 cialde e cremoso, più 10 in omaggio a 10,90 euro.
1: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. etesupermercati.it.
3: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre, accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Radio Kiss Kiss Italia. Tutta musica italiana.
2: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

0: Ma non tutta la vita, anche i ricchi e poveri in questa ultima parte della nostra mattinata insieme. Tra poco torneremo con il nuovo thriller di John Grisham, L'inganno francese. Continuate a chiamarci allo 081 770 3030.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Storico album Una giornata uggiosa, l'ultima storica collaborazione tra Battisti e Mogol, e la canzone che cantiamo insieme ha una visione più adulta e disincantata delle relazioni. Si intitola Con il nastro rosa.

pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato.

Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
2: Iperceramica.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: Vasco Rossi con la sua "Come stai?" E beh, tutto bene, grazie. Siamo quasi in chiusura di questo viaggio di oggi e c'è l'appuntamento con Freschi di Stampa che torna, perché siamo pronti per regalare L'inganno francese di John Grisham a Guido, che è con noi. Ben arrivato a bordo.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Come stai?
1: Benissimo, benissimo.
0: Oh, ma sei
1: vinto, ancora meglio.
0: Sei in viaggio, Guido? Ti sento.
1: Io sì. Faccio l'agente di commercio, quindi sono sempre in viaggio.
0: Allora, dove ti trovi adesso? Ci fai un po' il report sul traffico? Ce n'è?
1: Parecchio sul tangenziale di Napoli.
0: Ordinario o straordinario?
1: No, straordinario, c'era un incidente, c'era una macchina ferma.
0: Okay.
1: Sto ritornando a Napoli perché sono stato un po' un attimo fuori Napoli e stavo rientrando e c'è traffico
0: in tangenziale,
1: macchina ferma, sì.
0: E allora, intanto però questa cosa ti ha consentito di salire a bordo del treno delle 8, caro Guido, e ti regaliamo John Grisham. Tu hai letto altro di questo autore?
1: Ma veramente l'ho chiamato per mia moglie, che è una grande lettrice, io un po' di meno perché ho meno tempo da dedicare, però con l'occasione cerchiamo di compensare.
0: Va bene, insomma, che bel pensiero, così romantico, chiamare appunto per tua moglie. E allora, Guido, buona giornata, buon lavoro.
1: Okay.
0: E insomma, grazie di essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: Ciao Guido, ciao.
1: Ciao.
0: E cari passeggeri, noi ritorneremo domani a leggere insieme, quindi continuate a viaggiare a bordo del treno delle 8. E ora invece arrivano i Cosmonauti Borghesi con "Gomma Americana".

Amiche e amici, abbiamo finito anche per oggi Made in Italy. Come detto prima, arriva Sara Lotte alla pausa pranzo e vi farà compagnia con la sua bellezza, la sua bravura fino alle 3 di questo pomeriggio. Noi invece ci risentiamo, e questa è una minaccia, ci risentiamo domani. È una minaccia domani.

0: pausa pranzo con Sara Lotta.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati, sono le 13 di questo mercoledì 7 ottobre 2026, ma sì, mandiamo tutto all'aria per due ore, assolutamente, perché dalle 15 in poi vi voglio belli carichi per affrontare il resto della giornata. Questo è il

sospiro di sollievo. Qualcuno fa già il primo bilancio: questa giornata sta andando bene, sta andando male, quando di solito non ti è ancora capitata, sai, un imprevisto, una sventura. Sta andando bene, ragazzi. Saluto Walter Gentile, the official in regia. È così, la tua canzone si parte con Coez.

Flash, guè, casini su Radio Kiss Italia, 13 e 7 minuti, effettivamente un po' di casino per cercare di spiegare, di capire, di rielaborare il premio di cui parliamo oggi, perché questa è la settimana dedicata ai Nobel. La consegna avviene ogni giorno al mattino e oggi tocca al Nobel per la chimica. Attenzione, aprite bene le orecchie, non ho intenzione di esprimere questo concetto a parole mie, ho intenzione di leggere testualmente quello di cui si tratta. È un premio che viene conferito a Kagan e a Soai, Henry Kagan e Kenzo Soai, che sono due studiosi, uno francese e l'altro giapponese, che insomma si sono occupati di che cosa? Dei misteri delle molecole specchio. Ok, le molecole hanno sempre due forme simmetriche, quindi come la destra e come la sinistra sono simmetriche tra di loro. Nei viventi però si ritrovano solo molecole di una sola forma. Leggo testualmente: anche i farmaci devono rispettare questa simmetria per non essere dannosi, e due scienziati hanno spiegato come sintetizzare medicinali solo nella versione benefica. Come sempre ci fermiamo qui, non approfondiamo. Se qualcuno ce lo vuole spiegare bene, 347 49 00 29, o anche se addirittura qualcuno lo ha capito e lo vuole riproporre, l'ha capito Walter Gentile, manda una nota vocale e così lo spiegamo ancora meglio. La cosa però curiosa di questa ricerca, di questo premio, è che Kagan, che oggi viene premiato, 25 anni fa era stato escluso da un Nobel assegnato per delle ricerche molto simili, quindi ci sono voluti solo 25 anni perché il suo lavoro venisse riconosciuto.

Eros Villain, click boom su Radio Kiss Kiss Italia. Nobelle per la chimica assegnato nella mattinata di oggi. Importante anche l'età dei due studiosi, perché sono traguardi che si raggiungono solo ad un certo punto. Kenzo Sohai ha 76 anni, mentre Harry Kagan, che ha atteso 25 anni affinché il suo studio sulle molecole specchio venisse riconosciuto, ha 95 anni. Tutta salute. Io immagino me e voi a 95 anni, come arriveremo lucidi? Non lo so, penso proprio di no.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia su Radio Kiss Kiss Italia. Altro che paranoie vere e proprie, insomma veri e propri gesti e ripercussioni che sono stati fatti da una donna nei confronti di un condomino all'interno del proprio palazzo. Storie di vicinato non proprio belle, non proprio serene, perché l'episodio che viene raccontato, in realtà la serie di episodi che vengono raccontati, riguarda una donna che si sarebbe ribellata a questa famiglia rumorosa però reagendo con gesti abbastanza fastidiosi, bussando ripetutamente alle porte e ai muri per richiamare insomma al silenzio, colpendo il soffitto molto spesso con il manico della scopa, immagino, presumo, e altre cose proprio per zittire questo vicino. L'episodio è avvenuto a Mondovì, siamo in provincia di Cuneo, e adesso la cosa è arrivata in tribunale. Si parla di stalking condominiale e violenza privata, anche perché questa donna, che mal sopporta il suo vicino, ha anche provato ad un certo punto ad investire il figlio del condomino, facendolo cadere dal motorino. Il ragazzo,
1: andiamo bene,
0: hai capito? Cioè, io ho capito quando non sopporti un vicino, però stai un attimo calma.

0: Granata, dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
2: La scelta giusta è Baiano Casa.
1: In che senso?
2: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
3: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
4: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
5: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
6: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
7: Ritorna Tutto Sposi alla Mostra d'Oltremare di Napoli 17, 18, 24 e 25 ottobre. Richiedi la tua privilege card, entri gratis e partecipi al concorso Vieni e vinci il tuo abito da sposa. Ogni giorno in palio un abito da sposa della collezione 2027. Ospite d'onore Andrea Sannino.
8: Che corona grande che hai per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
9: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
10: Radio Kiss Italia. Tutta musica italiana.
11: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

0: basta, e lo dico, questa era anche stasera.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Del 1978 questa canzone di Lucio Dalla, appartenente all'album omonimo Lucio Dalla, che risultò essere il più venduto di quell'anno. Si piazza anche benissimo nella classifica dei migliori dischi della musica italiana, posizione numero 40. Ritroviamo Stella di Mare.
2: Così stanco da non dormire, le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
4: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
5: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
4: La più buona, perché mia.

cade un pelo crolla il cielo, nel senso che se fai una piccola cosa che mi dà fastidio io te la faccio pagare, un po' il senso della canzone di Gianluca Grignani, ma anche della storia di cui stiamo parlando qui in pausa pranzo su Radio Kiss Kiss Italia. Una donna che viene accusata a Cuneo nello specifico a Mondovì di violenza privata e stalking condominiale perché non ha ben tollerato insomma i suoi vicini di casa. Qual è la cosa che questa signora maggiormente non sopportava? Era il fatto che durante la notte i vicini si alzassero, andassero in bagno e tirassero lo sciacquone del bagno, perché questa cosa, lo so, però se io ogni notte sento se tu ogni notte fai queste cose io ne ho da risentire. Si è insomma espressa in tutte le maniere possibili, come dicevamo, ha cercato anche l'episodio più grave di investire il figlio di questa coppia per far capire che dovevano smetterla, ma non solo, anche ha fatto in modo di gettare via pacchi postali, di spargere immondizia sulle scale private, spargere anche sale e daghi di pino, quindi una donna molto vendicativa che oggi si trova a dover fare i conti con una forse probabile condanna a 10 mesi per questa persona. Anche le vostre esperienze non sono mica male, quindi leggiamo tra un attimo che cosa avete vissuto. Spero nulla di così drammatico.

Sinclair, Mattia Bazar, ti sento, ti leggo. Maria Clara ci dice: il mio vicino ogni giorno incomincia a sbattere qualcosa dopo le 20. Dove lo sbatte e che cos'è secondo te? Dacci anche un punto di vista. Alex Baroni, in arrivo, sei tu o lei?

0: al governo sugli articoli 3-8 della nuova legge elettorale. Si tratta dell'ultima questione di fiducia. Ieri erano state approvate le prime due. L'articolo 8 estende il voto fuori sede anche ai caregiver. Domani è atteso il via libera definitivo con scrutinio segreto. Restano intanto le tensioni nella maggioranza sull'ipotesi di elezioni anticipate a maggio. In Israele si commemorano i 3 anni dall'attacco del 7 ottobre 2023. Un minuto di silenzio è stato osservato nei luoghi del sud del paese colpiti da Hamas, compreso il sito del Festival Musicale Nova, dove alle 6:29 locali i familiari delle vittime hanno ricordato i propri cari davanti ai loro ritratti. Il premier Netanyahu ha parlato di nostalgia per i nostri cari, ribadendo che saranno perseguiti gli autori degli attacchi. Intanto a est di Tulkarm un palestinese è stato ucciso e altri 14 feriti in un attacco attribuito ai coloni israeliani. La cronaca ha nuovi elementi nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi uccisa a Garlasco nel 2007. La procura di Pavia ha acquisito un documento del RIS di Parma, ma inserito secondo i consulenti dei PM nelle relazioni dell'epoca. Si tratta di un foglio di lavoro relativo a un campione del DNA prelevato dalla bici di Alberto Stasi, classificato come umano e maschile. Le analisi sui pedali inoltre proseguirono dopo il deposito della relazione ufficiale con ulteriori prelievi, di cui ora è stata recuperata la documentazione tecnica. Peggioramento del tempo sulle regioni centrali tirreniche per il transito di una depressione sul Tirreno, con rovesci e temporali anche forti soprattutto sulle coste. Una perturbazione atlantica interessa Liguria e Toscana con precipitazioni localmente intense. La Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, segnalando possibili criticità idrogeologiche e idrauliche. Lo sport e calcio, buona notizia in casa Napoli. Scott McTominay ha superato gli esami dopo l'operazione chirurgica effettuata a inizio settembre per una lieve aritmia benigna e ha ottenuto nuovamente l'idoneità sportiva. Il centrocampista scozzese può quindi tornare ad allenarsi in gruppo e tornare a disposizione di Massimiliano Allegri. McTominay è fermo dallo scorso 30 agosto. Sabato sera alle 20:45 il Napoli ospiterà il Frosinone. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Kiss Kiss Italia.
3: Trascorriamo un nuovo mercoledì sera insieme e ringraziamo sempre la nostra meravigliosa Maria Silvia Malvone con Italia Sì, Italia No.

0: cielo è sempre più blu.
1: Il cielo è sempre più blu anche in questo mercoledì 7 ottobre. Buonasera ad Alessio Falanga, resteremo insieme fino alle 20. Pronto in regia anche il maestro Angelo Zella, c'è anche Eros Ramazzotti, un angelo disteso al sole.
2: Non chiedi libero.

0: Serenamente questo mercoledì sera insieme, ma il cielo è sempre più blu con la voce di Julie Bresh su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Amici e amiche, come state? Innanzitutto, come state trascorrendo questo mercoledì sera? Come sempre, se avete piacere, passate a trovarci al 347 49 00 29.
1: Bravo.
0: A proposito, grazie mille, grazie. Ecco, no, però a proposito, ecco, io sono sempre molto curioso, però vi è mai capitato di leggere un testo qualsiasi, che sia un libro, un articolo, qualsiasi tipologia di testo, e nel momento in cui lo state leggendo ricordate, o meglio sapete chi ha letto, chi ha scritto in realtà quel testo, e quindi cominciate in qualche modo a leggerlo come se lo facesse quella voce lì? Ecco, questo è uno scherzetto che ci fa il nostro cervello e prende il nome di imagery uditiva. Che cosa vuol dire? È la capacità della mente di ricreare un suono anche quando non lo stiamo ascoltando davvero. Quindi quando leggiamo qualcosa scritto da una persona che conosciamo bene, il cervello recupera dalla memoria il suo timbro, la sua cadenza, le pause, il modo di parlare, e quindi è come se noi in quel momento stessimo trasmettendo un messaggio vocale di quella persona lì, quindi entriamo in empatia totale, un po' come accade anche nella musica, tipo se pensiamo alla voce di Pino Daniele, no? Una sua canzone la si canta sempre con quel timbro lì, come Eros Ramazzotti, come Carmen Consoli. Ecco, essendo che mi piace tanto giocare, ma voi quando cantate a squarciagola in auto una canzone, no? Ecco, esatto, una canzone in auto. Allora facciamo così: al 347 49 00 29, mostrateci le vostre capacità canore imitando un cantante della musica italiana. 347 49 00 29, io voglio ascoltarvi questa sera, sentiamo le vostre voci in auto.

0: Tommaso Paradiso su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Beh, questa sera abbiamo tanta voglia di cantare, non che questa voglia possa mai mancare, ma questa sera in particolar modo, perché stiamo parlando di imagery uditiva. Questo è il riferimento naturalmente alla lettura, che spesse volte quando si legge un testo e si sa la provenienza, quindi si sa anche la voce di quella persona, ci si immedesima completamente e si legge quasi con quel tono, con quelle pause, con quel timbro. E questa cosa accade ovviamente anche nella musica. Abbiamo fatto qualche esempio di grandissimi artisti della musica italiana che inevitabilmente, quando si canta a squarciagola, li si imita inevitabilmente. Tipo, per esempio, ascoltiamo il nostro amico Michele.
1: Ci han concesso solo una vita, soddisfatti o no, qua non rimborsano mai.
0: No, vabbè, ma stiamo parlando con Vasco Rossi e dire, ah, ok, ma anche per esempio imitare Joliet, no, per dire, ed è veramente difficile farlo, no? Sono quei cantanti che però, quando li ascolti, in qualche modo ti ritornano in mente e canti esattamente in quel modo.
2: Aspetta.
0: Lo sapevo.
2: Yeah.
0: Io lo sapevo che succedeva questo. Comunque, continua.

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Che corona grande che hai! Per durare di più, amica mia! Che corona bella che hai! Per stupirti con i suoi decori, amica mia! Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
2: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
3: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
4: Ritorna Tutto Sposi alla Mostra d'Oltremare di Napoli 17, 18, 24 e 25 ottobre. Richiedi la tua privilege card, entri gratis e partecipi al concorso Vieni e vinci il tuo abito da sposa. Ogni giorno in palio un abito da sposa della collezione 2027. Ospite d'onore Andrea Sannino.

0: Cosmonauti Borghesi Gomma Americana.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Torniamo indietro nel tempo, esattamente nel 1989, con un omaggio ironico e affettuoso alla figura materna e alla famiglia italiana. Per i bellissimi c'è la voce di Edoardo Bennato. Viva la mamma!
2: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero

Bentrovati, Romancino, Simona Molinari, Nuvole, Bossa in Blu su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Io devo chiedere scusa al nostro amico Michele, perché in realtà lui ha cantato Ligabue. Però Michele, tu eri presente oggi a Salerno per Vasco Rossi e mi canti Ligabue, ma non si fa così. Negramaro, via le mani dagli occhi.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: Su Architettura con la Pesce Di Martino su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana, immagini uditiva, ovvero con la capacità della mente di ricreare un suono nel momento in cui stiamo leggendo qualcosa o stiamo cantando una canzone, e quell'artista noi nel momento in cui lo stiamo cantando lo ricordiamo perfettamente e lo imitiamo. Io l'ho detto che questa sera si canta, ma il cielo è sempre più blu. Ascoltiamo un po'.
1: A passare con le canzoni senza fatte soluzioni, la castità non te regge più.
0: Pazzesco.
1: La mia sigaretta brilla rossa.
0: Vai così.
1: Insieme a luci di periferia.
0: Ma bellissimo.
2: Se bruciasse la città.
0: Da te
2: io tornerei.
0: Ma siete meravigliosi, ma che bello poter cantare insieme in questo mercoledì sera, in mal cielo è sempre più blu, dove prosegue il nostro viaggio nella musica italiana. Torniamo nel 1998 con Zucchero Blu.

0: Ultime notizie.
1: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Dal vertice Mad Nine di Spalato, Giorgia Meloni torna sul caro carburanti. La Presidente del Consiglio ha detto che il Governo è pronto a intervenire nuovamente, in particolare con il meccanismo delle accise mobili. Ha spiegato che sono disponibili circa 170 milioni di euro. L'esecutivo sta valutando se utilizzarli subito oppure conservarli per quando dovessero terminare le misure di contenimento attualmente in vigore. La scelta dipenderà anche dalla tenuta del price cap. Spero che nelle prossime ore si possa ripristinare pienamente, ha detto Meloni. E la premier ha parlato anche della richiesta italiana di maggiore flessibilità europea legata all'inflazione. Secondo Meloni c'è interesse da parte dell'Unione, anche se servirà una convergenza tra Commissione, Stati membri e Consiglio. Del tema ha riferito, ha discusso anche con Ursula von der Leyen, e la richiesta è sostenuta anche dalla Grecia. Alla Camera il Governo incassa anche la terza fiducia sulla nuova legge elettorale. La riforma introduce un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori per la coalizione, la lista che supera il 42%, prevede le preferenze accanto ai capilista bloccati e l'indicazione del candidato presidente del Consiglio. Domani il voto finale a scrutinio segreto, passaggio sul quale restano le maggiori incognite per la maggioranza. La cronaca: la Procura di Roma indaga per tentato omicidio sul ferimento dell'attore Davide Iacopini, avvenuto il 5 ottobre nel quartiere Monteverde. Secondo gli inquirenti, Iacopini sarebbe stato colpito da un calcio del passeggero di una minicar mentre era sul monopattino, finendo contro un'auto in sosta. È ricoverato in gravi condizioni al San Camillo. Dalle telecamere e dalle testimonianze emerge che le due persone a bordo della vettura sarebbero tornate indietro per recuperare una scarpa. Gli investigatori verificano un possibile collegamento con altre due aggressioni simili avvenute nella stessa zona. La Cassazione ha confermato le condanne per la strage ferroviaria del 12 luglio 2016 sulla tratta Andria-Corato, nella quale morirono 23 persone, altre 51 rimasero ferite. Diventano definitive le pene a 6 anni e 3 mesi per il capostazione di Andria Vito Piccareta e a 6 anni e 9 mesi per il capotreno Nicola Lorizzo. Confermate anche le assoluzioni di Ferrotramviaria e di due manager della società. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della Procura Generale contro le assoluzioni. In Francia chiusa una piattaforma che avrebbe venduto online contenuti intimi sottratti a oltre 17.000 donne in tutto il mondo, alcune delle quali minorenni. Arrestati nel nord del paese due fratelli di 21 e 25 anni sospettati di esserne gli amministratori. L'operazione è stata condotta dalle autorità francesi e statunitensi. Nell'abitazione dei due sono stati sequestrati circa 700.000 euro in criptovalute. Lo sport: dal 2027 cambia il format MotoGP, eliminate le prequalifiche del venerdì che saranno sostituite da una qualifica per la sprint. Il sabato ci saranno prove libere e qualifiche per il Gran Premio con Q1 e Q2 in stile Formula 1. La sprint si correrà nel pomeriggio, mentre la gara della domenica sarà preceduta da un mini warm-up di 10 minuti. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.
0: Kiss Kiss Italia.

Seconda parte del giorno sulla Puglia, Molise e Campania. In queste due ultime regioni saranno anche a sfondo temporalesco, specie in serata. Il contesto climatico si manterrà mite su tutte le regioni, con temperature massime diurne che localmente arriveranno a toccare i 27-29 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

Gini, Marrakesh, Gue su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana, seconda parte insieme, ma il cielo è sempre più blu e parliamo di cibo. Ecco, ora vi voglio chiedere questa cosa: avete presente quella meravigliosa sensazione di cucinare un bel piatto, ma quello là buono, buono, buono, però gustarlo il giorno dopo? Ecco, e c'è un'università in Australia che ha deciso di effettuare un test per capire se si tratta di un mito o di realtà il fatto che alcune pietanze mangiate il giorno dopo, però cucinate il giorno prima, assumono un sapore più buono. Ecco, e quindi hanno effettuato un test. Il maestro Angelo Zella già fa ok, quindi già confermato che non si tratta di un mito ma di realtà. In questo test i partecipanti hanno espresso giudizi differenti sulle varie pietanze. Per quanto riguarda, per esempio, la lasagna al ragù, i risultati sono stati neutri, cioè, ovvero, i ragazzi hanno detto: guarda, a me piace di più, a me piace di meno. Quindi non c'è niente di ufficiale, anzi, è stato precisato che dipende dalle ricette. E allora io dico: ma voi vi ricordate, riconoscete il sapore della pizza mangiata il giorno dopo, anzi, meglio, il mattino seguente? Tipo, per esempio, si ordina la pizza il sabato sera, un classico, resta qualche bel trancio, e chissà perché, come per magia, la domenica mattina quella pizza ha un sapore ancora più buono. Secondo voi è un falso mito o si tratta di realtà? 347 49 00 29 per dircelo tramite WhatsApp. Arriva Gaia, Bossa Nostra.

0: Sola nostra.
1: La voce di Gaia con Bossa Nostra su Radio Kiss Kiss Italia, dove arriva Pino Daniele. Stare bene a metà.
2: Se tu fossi qui, adesso io saprei.

0: Duo Alfa Gigi d'Alessio con la loro Genova e Napoli su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. In questa seconda ora insieme stiamo parlando di cibo e diciamo che è anche l'ora giusta, ma la domanda specifica è: il cibo riscaldato il giorno dopo è davvero più buono o è un falso mito? Ascoltiamo un po' cosa ne pensa Daniele.
1: Io ormai sono anni che puntualmente il sabato sera siamo in due, faccio tre, siamo in quattro, ecco, faccio cinque, faccio sempre una pizza in più per mangiarmela.
0: Bravo.
1: La domenica o la mattina o la domenica sera. A parte di me, non riesco a non prendere una pizza in più. Troppo buona una pizza il giorno dopo.
0: È una grande idea quella di prenderne una in più, perché di sicuro resta per il giorno dopo. Mentre invece il nostro amico Guido dice: falso mito quello della pizza. La pizza è buona appena sfornata. Ovviamente è buona anche il giorno dopo, ma è più buona il giorno stesso. I cibi buoni il giorno dopo sono la pasta e patate e la pasta e fagioli. Beh, il maestro Angelo Zella mi ha fatto un sorrisetto in regia, perché mi ha detto più o meno la stessa cosa circa 5 minuti fa. Beh, la nostra amica Gabriella ha detto anche la parmigiana di melanzane, che è il giorno dopo un po' più assestata, così bella, anche non troppo calda, ecco appunto, è buonissima. Dolce Nera su Radio Kiss Kiss Italia.

0: come te non c'è nessuno.
1: Ma come si permette?
0: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
1: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e Grande Te, certo. E che offerte! Fino al 12 ottobre, Galbanino l'originale 550 grammi a 4,89 euro. Mastro Bontà, prosciutto di Parma DOP 18 mesi a 2,19 euro letto.
0: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. etesupermercati.it.
1: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
2: La scelta giusta è Baiano Casa.
1: In che senso?
2: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
0: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
3: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
4: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
1: Ma dove vai vestito così?
4: A pescare la spesa.
1: Sempre il solito esagerato.
4: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
5: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Si trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
6: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
7: Thank you.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Radio Kiss Italia. Tutta musica italiana.
3: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Coez e Fra Quintale, Alta Marea.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Un brano che ruota attorno al dilemma dell'amicizia tra uomo e donna e al confine sottile e ambiguo che la separa dall'amore. Torniamo nel 1978, per i bellissimi c'è la voce di Lucio Battisti, Una donna per amico.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
2: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma... mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
4: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
5: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
4: La più buona, perché mia.
6: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
6: E di interessi?
4: Zero.
6: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Ferrer e Giusy Ferreri su Radio Kiss Kiss Italia. Beh, ti accorgi che ti sei fatto grande quando assisti all'ultima partita di Lionel Messi con la maglia dell'Argentina. Uno spettacolo assoluto di fronte agli 85.000 spettatori dello stadio Monumental di Buenos Aires, amichevole contro il Benin, terminata per 3-0, dove Messi ha siglato un gol su calcio di rigore e due assist per i compagni. Poi è stato uno spettacolo assoluto. Al decimo minuto è stata interrotta la partita dall'arbitro per festeggiare il numero 10 dello stesso Leo Messi con tanto di fuochi d'artificio. A fine partita l'arbitro si è avvicinato a Leo Messi, gli ha stretto la mano e poi gli ha anche consegnato i cartellini della partita, un gesto molto bello. Le parole poi anche del numero 10, che dice: sono orgoglioso di essere argentino, adesso sarò io il vostro primo tifoso. E le lacrime di tutti i giocatori della squadra argentina e anche del CT Scaloni. Insomma, un pezzo di storia del calcio che dice ciao, addio alla propria nazionale.
1: Come

un grande salto su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Arriva anche questa sera invece il momento del live di fine giornata. Bisogna fare urgentemente gli auguri a Neffa per il suo compleanno. Questa sera soffia 56 candeline, pensate un po', e sarà naturalmente lui il protagonista del live di fine giornata con il brano Prima di andare via. Noi prima di andare via ovviamente dobbiamo salutarci, ma il cielo è sempre più blu, torna domani dalle 18 alle 20. Grazie da me Alessio Falanga, dal maestro Angelo Zella in regia. Vi lascio come sempre tutte le mie good vibes e ciao a tutti.

Ritorna Tutto Sposi alla Mostra d'Oltremare di Napoli, 17, 18, 24 e 25 ottobre. Richiedi la tua privilege card, entri gratis e partecipi al concorso Vieni e vinci il tuo abito da sposa. Ogni giorno in palio un abito da sposa della collezione 2027. Ospite d'onore, Andrea Sannino.

0: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Pensati così, forte come sei,

tira di un po' su. Colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono.

0: Ritorna Tutto Sposi alla Mostra d'Oltremare di Napoli, 17, 18, 24 e 25 ottobre. Richiedi la tua privilege card, entri gratis e partecipi al concorso Vieni e vinci il tuo abito da sposa. Ogni giorno in palio un abito da sposa della collezione 2027. Ospite d'onore, Andrea Sannino.
1: Signora, prende anche le olive?
2: Sì, ma olive granata.
3: Olive granata. Metti in tavola la

che accende spirito nel buio.

per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare, per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

0: sangue.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.

Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?